0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

nasty. They cut the drugs with nasty.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Apriamo con la notizia dell'ultimo attacco russo sull'Ucraina. C'è stato un attacco che ha colpito la capitale Kiev, sono pochi ancora i dettagli, ci sono degli incendi in corso nella capitale, sono stati danneggiati almeno alcuni edifici commerciali. Le forze ucraine a loro volta invece affermano di aver colpito una raffineria di petrolio a 1500 km dal confine all'interno del territorio russo e una fabbrica di elettronica. La fabbrica aveva appunto componenti di elettronica. Ulteriori dettagli ve li daremo nelle prossime edizioni del giornale radio.
3: A Washington si è conclusa poco fa la cena di Stato in onore del presidente cinese Xi Jinping. All'evento hanno partecipato più di un centinaio di invitati tra amministrazione Trump, rappresentanti delle istituzioni, delle big tech americane e di Wall Street. Abbiamo raggiunto un'intesa comune su molte questioni. Cina e Stati Uniti devono agire come potenze responsabili, ha dichiarato il presidente cinese durante la cena. Pechino ha però mandato anche un chiaro monito su Taiwan. Washington si opponga all'indipendenza di Taipei. La cena non è stata ripresa dai network televisivi perché la Casa Bianca ha nuovamente negato l'accesso a CNN e MSN Now e per solidarietà tutte le emittenti hanno deciso di abbandonare l'evento.
2: Israele è sempre più solo. Nella tarda serata italiana Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso nella terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Lo ha fatto davanti ad una platea quasi vuota. Mentre ancora Netanyahu prendeva posto davanti al microfono, la maggior parte dei delegati delle Nazioni Unite ha infatti lasciato l'aula. Codardi morali, noi combattiamo anche per voi, li ha apostrofati il premier israeliano. Quello di Netanyahu è stato un intervento aggressivo, improntato nella difesa d'oltranza dell'operato di Israele, di cui ha giustificato tutti gli interventi militari, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo, sminuendo le aggressioni dei coloni e accusando di antisemitismo il sindaco di New York Mamdani. Fuori dal Palazzo di Vetro intanto erano in corso proteste, tra gli attivisti fermati anche l'attrice Susan Sarandon.
3: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, così le opposizioni hanno definito le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri il governo ha approvato il decreto che tuttavia rispetto alle premesse è arrivato ridimensionato allo stadio finale. Il tetto del 30% di studenti stranieri varrà solo per gli alunni non nati in Italia e che non conoscono l'italiano, con diverse deroghe per le scuole che non riuscissero a rientrare nei limiti. Mentre per chi indossa il velo a scuola e per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di italiano sono previste sanzioni fino a 1000 euro. Anche in questo caso c'è stata una retromarcia nelle ultime ore perché prima dell'approvazione era circolata una bozza ancora più dura che per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano prevedeva l'allontanamento del minore, misura a rischio incostituzionalità modificata dopo l'intervento del Quirinale.
2: E il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un decreto legge che sospende il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, come fortemente voluto dal ministro Salvini. Il blocco alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nei comuni sopra i 100.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 6:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette un minuto, buongiorno, le principali notizie di oggi. La solitudine di Israele, all'arrivo di Netanyahu i delegati ONU abbandonano la sala dell'Assemblea Generale. Lui replica, codardi, combattiamo anche per voi. Poi difende i coloni e nega il genocidio. Fuori dal Palazzo di Vetro gli attivisti protestano contro la sua presenza, decine gli arresti. Cina e Stati Uniti devono agire con responsabilità, Xi Jinping suggella l'amicizia con Trump alla cena di Stato in suo onore alla Casa Bianca e annuncia un nuovo modello di convivenza. Pechino avverte però Washington, non difendete l'autonomia di Taiwan. Dall'evento escluse nuovamente CNN e MS Now, anche gli altri network televisivi ne boicottano la copertura. Guerra in Ucraina, nuovi scambi incrociati di raid aerei nella notte, Mosca colpisce nuovamente Kiev, l'aviazione ucraina invece si concentra su una raffineria russa a 1500 km dal confine, colpita con droni anche una città russa. Un decreto elettorale ma sgonfiato rispetto agli annunci. Il governo ha approvato le nuove regole sulla scuola. C'è il tetto agli studenti stranieri ma varrà solo per chi non è nato in Italia e non conosce l'italiano. Confermato il divieto del velo e le multe per i genitori che si rifiutano di imparare la lingua. Ma le misure più punitive sono state stralciate dopo l'intervento del Quirinale. E il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il rinvio del blocco ai veicoli diesel Euro 5. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nelle città più grandi del bacino padano. La sospensione della misura fortemente voluta da Salvini, che esulta e critica l'Europa. 7:02, per il momento è tutto. Ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Un decreto elettorale ma sgonfiato rispetto agli annunci. Il governo ha approvato le nuove regole sulla scuola, c'è il tetto agli studenti stranieri, ma varrà solo per chi non è nato in Italia e non conosce l'italiano. Confermato il divieto del velo e le multe per i genitori che si rifiutano di imparare la lingua. Ma le misure più punitive sono state stralciate dopo l'intervento del Quirinale. Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il rinvio del blocco ai veicoli diesel Euro 5. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nelle città più grandi del bacino padano. La sospensione della misura fortemente voluta da Salvini, che esulta e attacca l'Europa. Cina e Stati Uniti devono agire con responsabilità. Xi Jinping suggella l'amicizia con Trump alla cena di Stato in suo onore alla Casa Bianca e annuncia un nuovo modello di convivenza. Ma al di là di convenevoli e tappeti rossi, i risultati tangibili sono pochi, l'incontro è stato soprattutto interlocutorio. Dall'evento, escluse nuovamente CNN e MS Now, anche gli altri network televisivi ne boicottano la copertura. La solitudine di Israele all'arrivo di Netanyahu, i delegati ONU abbandonano la sala dell'Assemblea Generale. Lui replica, codardi, combattiamo anche per voi, poi difende i coloni e nega il genocidio. Fuori dal palazzo di vetro gli attivisti protestano contro la sua presenza, decine gli arresti. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo con le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Il governo ieri ha approvato il decreto da lei annunciato domenica scorsa, un provvedimento elettorale che tuttavia, rispetto alle premesse, è arrivato ridimensionato al testo finale. Il tetto del 30% di studenti stranieri varrà solo per gli alunni non nati in Italia e che non conoscono l'italiano, con diverse deroghe per le scuole che non riuscissero a rientrare nel limite. Mentre per chi indossa il velo a scuola e per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di italiano, sono previste sanzioni fino a 1.000 euro. Anche in quest'ultimo caso c'è stata una retromarcia nelle ultime ore. Prima dell'approvazione era circolata una bozza ancora più dura che prevedeva l'allontanamento dal minore e dal nucleo familiare, una misura modificata dopo le indicazioni del Quirinale. In generale, il testo del decreto si è sgonfiato nel corso delle interlocuzioni con il Colle. Sentiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di scuola.
1: Rispetto a quello che, alle parole che sono circolate da domenica a oggi, alla fine, diciamo, come sono scritte, si vede che c'è stata passata una mano che si spiega che anche, insomma, queste norme devono essere applicate per favorire l'integrazione nell'interesse degli studenti anche stranieri, quindi non chiudere le porte della scuola e lasciarli al loro destino. A me l'ultima versione mi sembra che sia stato un po' rimesso ordine.
2: Esattamente. La mano di chi è stata?
1: Con chi? Interlocuzioni immaginiamo col Colle più alto, quindi anche perché queste norme poi a un certo punto bisogna anche dirlo, non è che poi tutto può passare, devono essere norme che stanno nell'ambito e nell'alveo della Costituzione, quindi bisogna, cioè, il diritto allo studio innanzitutto, sono previste una serie di deroghe in caso di famiglie con problemi, oltretutto c'è la deroga perché se poi le scuole vicine sono piene o non ci sono, perché noi dobbiamo anche ricordarci che ormai le scuole, specie le elementari e le medie, si stanno svuotando di alunni anche italiani, quindi può anche succedere che non è che hai la scuola due isolati più in là, diciamo si affida molto, e io su questo sono speranzosa, poi al mondo della scuola per trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni che abbiano al centro gli studenti.
0: Per le opposizioni si tratta di un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, oltre ad essere inapplicabile e inutile. Come dicevamo, nonostante il testo sia stato ridimensionato, resta l'impianto muscolare e ideologico del governo sulla scuola. Sentiamo Liviana Marelli del CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti.
3: Credo che le questioni fondamentalmente restano due, vado per sintesi per brevità. Da un lato, ancora una volta con il tetto del 30%, come dire, continuiamo con le risposte di portate ideologiche, con risposte muscolari, immaginando che il tetto del 30% risolva le questioni e sia la strada per praticare integrazione. Allora, non è così, dico, nel senso che intanto di chi stiamo parlando, cioè i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che non parlano bene, diciamo, l'italiano, sono o appena arrivati o sono spesso minorenni migranti soli. Quindi è evidente, dico, che la lacuna dell'italiano è una parte del loro progetto di inserimento e di inclusione. E siamo davvero sicuri che la non conoscenza dell'italiano sia di per sé un elemento che esclude ogni altra possibilità di accompagnamento all'inclusione? Contro chi va questa questione del tetto del 30%? Come la gestiamo? Che cosa significa? Che creiamo altre scuole? Che li deportiamo da qualche altra parte? Qual è la risposta al di là dell'annuncio muscolare ideologico? Ci rendiamo conto che cosa può significare per famiglie o per minorenni migranti soli essere sradicate, per esempio, da contesti abituali di vita?
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legge che sospende per un anno il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto dalle normative europee. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nei comuni sopra i 100.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tutto rinviato per l'iniziativa del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha esultato attaccando l'Europa. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.
4: Il blocco di Euro 5 è nato e nasce con una razza ben precisa, ovvero quello di riuscire a ridurre l'inquinamento nell'area padana, che in questi ultimi decenni sta facendo tantissimi danni alla salute delle persone, e quindi nasce con questa motivazione. E il fatto che oggi il CDM, il Consiglio dei Ministri, abbia deciso di prorogarlo ancora di un anno dimostra l'assoluta incapacità del nostro governo di andare ad affrontare situazioni con una programmazione adeguata. Questo lo dico perché nelle stesse dichiarazioni anche del ministro Salvini si dice come questi, diciamo, blocchi dei motori più vecchi e più inquinanti sono previsti ormai da 20 anni dalle normative europee. E quindi questo vuol dire che negli ultimi 20 anni non siamo riusciti in Italia a mettere in campo un'adeguata politica di trasformazione del trasporto che porti a dei veicoli con emissioni meno inquinanti o a sistemi di trasporto pubblico che non vadano a danneggiare la salute delle persone e dei cittadini. Quello che noi pensiamo come Lega Ambiente è che in questo momento bisogna capire l'emergenza dell'inquinamento atmosferico, leggere i dati sull'inquinamento atmosferico e gli effetti che ha sulla salute, e anche mettere in campo tutti quegli strumenti che oggi ci sono, esistono, per riuscire a fare una transizione dei trasporti ecologica che riduca le emissioni, senza andare poi a inficiare sulle popolazioni, sulle fasce di popolazione più deboli.
0: Ci spostiamo negli Stati Uniti, perché a Washington si è conclusa poco fa la cena di Stato in onore del presidente cinese Xi Jinping. L'evento si è svolto senza copertura televisiva perché l'amministrazione Trump ha nuovamente negato l'accesso a CNN e MS Now alla Casa Bianca. In solidarietà con loro, anche gli altri network hanno deciso di disertare la serata. Alla cena erano presenti l'intera amministrazione degli Stati Uniti, diversi rappresentanti delle istituzioni, delle big tech americane e di Wall Street. Abbiamo raggiunto un'intesa comune su molte questioni. Cina e Stati Uniti devono agire come potenze responsabili, ha dichiarato il presidente cinese durante la cena, annunciando un nuovo modello di convivenza. Pechino ha anche mandato un chiaro monito su Taiwan. Washington si opponga all'indipendenza di Taipei, ha detto. Al di là dei convenevoli, la visita di Xi rafforza le relazioni tra le due potenze,

0: una gara volta a raggiungersi a vicenda, non di una lotta in cui si vince o si perde. Secondo punto, l'appello alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Xi Jinping ha detto che Cina e Stati Uniti hanno la responsabilità di sviluppare l'intelligenza artificiale a fin di bene, garantendo che sia sempre sotto controllo umano e al servizio del benessere delle persone. Beh, questo corrisponde a un sentire diffuso in Cina, dove l'intelligenza artificiale è percepita con meno orrore che da noi, anche perché il Partito Comunista, cioè la politica, ha sempre l'ultima parola rispetto al capitale. È per esempio evidente in Cina che l'intelligenza artificiale non deve eliminare posti di lavoro. Ecco, credo che lanciare la sfida di una governance dell'intelligenza artificiale sia una mossa intelligente, perché butta la palla nel campo avversario dove le contraddizioni sono invece più evidenti. Terzo punto, la tregua commerciale. Si è detto che un nuovo accordo è stato raggiunto, che è buono per l'economia globale, riferendosi a quell'estensione fino a gennaio che aveva già annunciato il segretario del Tesoro statunitense Bessent. Beh, questo è forse l'unico risultato concreto, anche se minimale, perché i cinesi avrebbero voluto un'estensione fino alla fine del mandato di Trump. In definitiva, mi sembra che, salvo colpi di scena, questo sia un summit molto, ma molto interlocutorio.
1: Restiamo negli Stati Uniti, a New York è ancora in corso l'Assemblea Generale dell'ONU, da dove ieri sera è arrivata un'immagine emblematica dell'isolamento diplomatico di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso in quella che era la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, lo ha fatto però davanti ad una platea quasi vuota. Mentre ancora Netanyahu prendeva posto davanti al microfono, e questo è il rumore, il sonoro che arrivava dalla sala, la maggior parte dei delegati delle Nazioni Unite ha infatti lasciato la sala dell'Assemblea. Fuori dal Palazzo di Vetro intanto centinaia di persone manifestavano contro la sua presenza a New York. In diretta Roberto Festa, buongiorno Roberto.
2: Buongiorno Sara, è stato un discorso combattivo quello di Benjamin Netanyahu, pronunciato a sala mezza vuota, ma in cui tutte le idee, tutte le figure della sua retorica sono state riaffermate, alzando spesso la voce, battendo il pugno sul podio. Il primo ministro israeliano ha definito le guerre a Gaza e in Iran battaglie contro i barbari, ha dipinto i coloni in Cisgiordania come dei vicini di casa pacifici, vittime delle violenze dei palestinesi. L'accusa a Israele di genocidio è stata respinta come la più grande menzogna del secolo. Quale paese genocida dà milioni in cibo e vaccinazione per la poliomielite ai nemici, ha detto il primo ministro. Non c'è stato alcun accenno al fatto che Israele durante la guerra ha ucciso oltre 73.000 persone, la gran parte donne e bambini, ma solo la citazione dei 1.200 uccisi da Hamas con gioia sadica. Falsi, ipocriti sono stati chiamati da Netanyahu coloro che protestano oggi contro Israele. Dove eravate quando l'Iran uccideva centinaia di manifestanti, ha chiesto il primo ministro israeliano. Vergognati antisemita, ha urlato Netanyahu contro il sindaco di New York, Zoran Mamdani. È stato appunto un discorso aggressivo, combattivo, quello di Netanyahu, la prova che il primo ministro si sente ancora forte, sente di avere completo appoggio militare e politico da parte dell'amministrazione Trump. Netanyahu comunque è stato costretto a restare solo qualche ora a New York, la città più ebraica al mondo, non ci ha potuto nemmeno dormire perché si temevano incidenti, manifestazioni, doveva andare in visita in Texas e l'ha dovuto annullare. E fuori dall'ONU, appunto, mentre lui parlava, centinaia di manifestanti, soprattutto gli ebrei delle Jewish Voices for Peace, bloccavano le strade in segno di protesta e venivano arrestati. Non siamo crollati, abbiamo reagito come dei leoni, ha detto Netanyahu nel discorso. Israele non è crollato, il problema però è ora il drammatico isolamento internazionale di Israele, che la sala vuota, le proteste in strada ieri hanno reso così tangibili e così evidenti. Sara.
1: Grazie Roberto Festa. E nella notte ci sono stati nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kiev, missili russi hanno danneggiato edifici commerciali e un condominio di 25 piani. C'è almeno una vittima. Sono ancora in corso degli incendi. Le forze ucraine avrebbero invece colpito una raffineria di petrolio che si trova a 1500 chilometri dal confine e un noto stabilimento elettronico che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio. Al via da oggi la vendita per i biglietti del prossimo tour degli Oasis, che nel 2027 arriveranno anche in Italia allo Stadio Olimpico. I prezzi però sono tutt'altro che popolari, cifre che confermano una

0: tendenza nel settore ormai sempre più evidente. I grandi eventi live stanno diventando un lusso per pochi. Nicolò Vecchia.
1: Si è aperta questa mattina l'attesissima vendita dei biglietti per i concerti degli Oasis in Europa e in particolare in Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Ai due già annunciati per il 29 e il 30 luglio del prossimo anno se n'è aggiunto due giorni fa un terzo, il 26. I biglietti sono riservati a chi si è registrato online e ha ricevuto per sorteggio un codice d'acquisto. I prezzi vanno da 92 a 277 euro, ma un posto in piedi sul Prato non costerà meno di 221 euro. E i pacchetti VIP arrivano a 651, cifre che si inseriscono in un mercato in cui, secondo l'ultimo rapporto SIAE, il prezzo medio di un biglietto per un concerto nel 2025 è cresciuto di oltre il 12%, 10 volte l'inflazione generale. La stessa tendenza attraversa l'intero settore dell'entertainment, dove la spesa cresce mentre il pubblico resta invariato e in maniera ancora più potente per gli eventi sportivi. In questo contesto il fatto che una band dalla popolarità globale è assoluta come gli Oasis per la propria richiestissima reunion approvi e applichi politiche di prezzo di questo tipo purtroppo aiuta a normalizzare quello che fino a pochi anni fa sarebbe apparso del tutto eccessivo. E se è vero che il pubblico di oggi spende molto poco per ascoltare la musica registrata, il fatto che i concerti siano sempre di più un'esperienza riservata a chi può permettersela è un fatto molto concreto che non possiamo archiviare con un'alzata di spalle.
0: E 7:45 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Radio 3 Network.

e interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione nord. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Treni per un inconveniente sulla linea tra Figline Valdarno e Arezzo, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo chiusi stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per la sostituzione di una canna fumaria a partire da oggi 25 settembre fino al 9 ottobre, divieto di transito tra Vicolo dei Cavallari e Piazza dei Cavallari. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano per la tregua. A margine di un incontro dell'Assemblea dell'ONU in corso a New York, il ministro iraniano degli esteri Araghchi avrebbe proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo riporta il New York Times. Teheran si sarebbe detto pronta ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso e auspica che una soluzione venga trovata prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.
1: Nella notte ci sono stati nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kiev missili russi hanno danneggiato edifici commerciali e un condominio di 25 piani. C'è almeno una vittima e sono ancora in corso degli incendi. A Zaporizhzhia ha colpito un ospedale. Ci sono 2 feriti. Le forze ucraine avrebbero invece colpito una raffineria di petrolio russa che si trovava a 1500 km dal confine e un noto stabilimento elettronico che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio.
0: All'Assemblea Generale dell'ONU l'immagine di Israele sempre più isolata a livello diplomatico. Nella tarda serata italiana Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso e lo ha fatto davanti ad una platea quasi vuota, mentre ancora prendeva posto davanti al microfono la maggior parte dei delegati delle Nazioni Unite ha infatti lasciato la sala. Codardi morali, combattiamo anche per voi, li ha apostrofati il premier israeliano. Il suo è stato un intervento aggressivo, improntato alla difesa ad oltranza dell'operato di Israele, di cui ha giustificato tutti gli interventi. Fuori dal Palazzo di Vetro intanto erano in corso proteste, tra gli attivisti fermati anche l'attrice Susan Sarandon.
1: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, così le opposizioni hanno definito le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri il governo ha approvato il decreto che, tuttavia, rispetto alle promesse è arrivato ridimensionato al testo finale. Il tetto del 30% di studenti stranieri varrà solo per gli alunni non nati in Italia e che non conoscono l'italiano, dunque una platea limitata di studenti, e ci saranno comunque diverse deroghe per le scuole che non riuscissero a rientrare nel limite. Mentre per chi indossa il velo a scuola e per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di italiano sono previste sanzioni fino a 1000 euro. Anche in quest'ultimo caso c'è stata una retromarcia. Prima dell'approvazione era circolata una bozza ancora più dura che, per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano, prevedeva l'allontanamento del minore, misura a rischio incostituzionalità modificata dopo i colloqui con il Quirinale.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legge che sospende per un anno il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto dalle normative europee. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nei comuni sopra i 100.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tutto rinviato per iniziativa del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha esultato attaccando l'Europa.
1: Meloni avverte gli alleati sulla legge elettorale, sulla riforma sarà messa la questione di fiducia e bisognerà essere tutti presenti. Questa è la raccomandazione che avrebbe fatto la Presidente del Consiglio dei Ministri ieri durante la riunione del Governo, dopo che nei giorni scorsi aveva già detto che se la riforma non dovesse passare ne prenderemo atto. La legge elettorale è in discussione alla Camera in questi giorni per la terza lettura, quella definitiva. Il timore per Meloni è che, come già accaduto in passato, possano esserci defezioni o voti contrari nella maggioranza che possano compromettere la tenuta del governo.
0: 8.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 299 si registrano 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Ancora a causa del traffico intenso in A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Nord. Passiamo sulla Fipi lì, dove a causa del traffico traffico intenso, si segnalano code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci verso Firenze e sulla diramazione per Pisa, code a tratti tra Navacchio e Pisa Centro in direzione Pisa. Sul ramo di Livorno invece code a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti verso Firenze. Città di Firenze per la sostituzione di una canna fumaria a partire da oggi 25 settembre fino al 9 ottobre, divieto di transito tra Vicolo dei Cavallari e Piazza dei Cavallari. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze e Imprunete e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. Proprio in A11 code a tratti ancora per traffico intenso tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze e sulla diramazione per Pisa rallentamenti tra Navacchio e Pisa Centro in direzione Pisa. Rallentamente ma a causa di lavori anche sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Città di Firenze per la sostituzione di una canna fumaria a partire da oggi 25 settembre fino al 9 ottobre divieto di transito tra Vicolo dei Cavallari e Piazza dei Cavallari. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Guerra in Ucraina, è un ragazzo di 14 anni la vittima degli ultimi attacchi russi su Kiev. I raid hanno colpito edifici commerciali e residenziali, ci sono almeno 7 feriti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli incendi. A Zaporizhzhia è stato colpito un ospedale, ci sono 2 feriti. Le forze ucraine avrebbero a loro volta colpito una raffineria di petrolio russa che si trova a 1500 km dal confine e un noto stabilimento elettronico che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio. Mosca denuncia anche una vittima.
1: Per ricostruire Gaza serviranno più di 71 miliardi di dollari, lo rivela un nuovo rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, secondo cui serviranno decenni per ripristinare le strutture di base nella striscia. Il documento viene diffuso mentre a New York è ancora in corso l'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri il presidente palestinese Abu Mazen è intervenuto in videocollegamento perché gli Stati Uniti non gli hanno accordato il visto per entrare, mentre il premier israeliano Netanyahu ha tenuto il suo discorso in una sala quasi vuota perché i delegati ONU al suo arrivo hanno lasciato la sala dell'assemblea in segno di protesta per il genocidio a Gaza.
0: In Yemen continuano i combattimenti tra le milizie Houthi e le forze lealiste sostenute dai sauditi. Risultano colpite anche postazioni militari in Arabia Saudita. Riyadh al momento non ha confermato gli attacchi, ma annuncia una nuova iniziativa militare. Dopo gli ultimi attacchi Houthi, i capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan si apprestano a tenere una riunione urgente per discutere le modalità di difesa comune. L'incontro è stato deciso in una riunione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York.
1: A Lucca c'è stato un incendio questa notte in alcune case nel quartiere di San Vito. 2 persone sono morte, un uomo e una donna, deceduti nel loro appartamento dal quale sarebbero partite le fiamme. Altre 13 persone sono rimaste ferite, compresi 4 bambini. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco, non sono ancora chiare le cause del rogo.
0: 7 persone sono indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da diversi metri d'altezza mentre era impegnato in alcuni lavori al Colosseo. Come atto dovuto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli indagati sono i responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico del Colosseo, il delegato per la sicurezza del Ministero della Cultura e i dirigenti delle 2 ditte incaricate dei lavori, quella appaltante e quella in subappalto per cui lavorava Moretti. Anche oggi intanto il Colosseo resterà chiuso. Le 9:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network. I've got a feeling.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta in direzione di Roma. In A11 rallentamenti verso il capoluogo tra Prato Ovest e il bivio con la 1. E arriviamo alla Fipili, dove permangono code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Uno sguardo al TPL questo pomeriggio dalle 17. Alcune linee del servizio urbano di Firenze effettueranno deviazioni temporanee di percorso per manifestazione con corteo. E prima di salutarci per il traffico ferroviario, ricordiamo che è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari di ottobre con uno sconto del 50% per venire incontro ai disagi subiti dai pendolari in occasione dei lavori di Ponte Alpino di questa estate. L'iniziativa è a cura di Regione Toscana. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: 10:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina 6 regioni sono senza elettricità da questa mattina dopo gli ultimi attacchi russi che nella notte hanno colpito infrastrutture energetiche. Le autorità assicurano che i lavori di ripristino sono in corso. Blackout anche per 150 comuni nelle regioni di Sumy e Poltava, però a causa di violenti temporali. I droni russi nella notte hanno colpito in particolare la capitale Kiev, uccidendo un ragazzo di 16 anni. Anche Mosca denuncia una vittima. Raid ucraini hanno danneggiato una raffineria e un noto stabilimento elettronico.
1: In Yemen continuano i combattimenti tra le milizie Houthi e le forze lealiste sostenute dai sauditi. Risultano colpite postazioni militari in Arabia Saudita. Riyadh afferma di aver intercettato 6 missili balistici lanciati dagli Houthi. Intanto annuncia una nuova iniziativa militare. Proprio oggi i capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan si apprestano a tenere una riunione urgente per discutere le modalità di difesa comune. In occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU, i tre paesi hanno condannato gli attacchi Houthi, in particolare quelli contro l'Arabia Saudita.
0: Papa Leone XVI è atterrato poco fa a Parigi, da dove inizia oggi il viaggio apostolico in Francia, che durerà 4 giorni. Il pontefice è stato accolto dal presidente francese Macron, che lo accompagnerà all'Eliseo, da dove il Papa pronuncerà il suo primo discorso alle autorità del paese. 2 appuntamenti in agenda nel pomeriggio: la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Leone sarà il primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Questa sera il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France per una veglia di preghiera con 80.000 giovani.
1: Meloni avverte gli alleati sulla legge elettorale, sulla riforma sarà posta la questione di fiducia e bisognerà essere tutti presenti, e questa è la raccomandazione che avrebbe fatto ai ministri ieri durante la riunione del governo, dopo aver ribadito nei giorni scorsi che se la riforma non dovesse passare ne dovremo prendere atto. La legge elettorale è in discussione alla Camera in questi giorni. Il timore per Meloni è che, come è già successo in passato, possano esserci defezioni o voti contrari nella maggioranza che possano compromettere la tenuta del governo.
0: A Lucca c'è stato un incendio questa notte in un edificio nel quartiere di San Vito. 2 persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono deceduti nel loro appartamento dal quale sarebbero partite le fiamme. Altre 13 persone sono rimaste ferite, compresi 4 bambini. Secondo le prime valutazioni di pompieri e polizia, potrebbero esserci state cause accidentali nell'innesco del rogo, ma gli accertamenti proseguono.
1: Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Tra le ipotesi degli inquirenti, quella dell'omicidio. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato il corpo. Secondo le prime informazioni, 2 giovani di circa 20 anni sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti su un loro coinvolgimento.
0: Malpensa diventa ufficialmente aeroporto Silvio Berlusconi. Questa mattina l'intitolazione ufficiale dello scalo milanese all'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia. Alla cerimonia saranno presenti il presidente del Senato La Russa, i ministri Tajani e Salvini e il presidente Lombardo Fontana. Un orgoglio, ha commentato la figlia Marina Berlusconi. L'intitolazione arriva dopo 2 anni di dibattito e discussione anche accesa sul piano politico, ma non cancellerà comunque il nome di Malpensa, con cui lo scalo resterà conosciuto. Minuti, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Bigamo, mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano. 16 barre con lo shining come Kubrick, rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie, nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le parole che non scorderai mai.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per traffico verso nord tra P1 Compranare Firenze Nord e P1 variante di Valico. Pipilì, permangono code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il TPL questo pomeriggio dalle 17 per manifestazione al via da Lungarno Vespucci, deviazioni per alcune linee del trasporto urbano di Firenze. Tutti i dettagli sul sito del gestore. E prima di salutarci, per iniziativa di Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Sono interessati dal provvedimento abbonamenti settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Guerra in Ucraina, Zelensky strappa a Trump la promessa di poter produrre missili Patriot. E intanto si riapre l'ipotesi di un nuovo trilaterale con Mosca. Washington propone Riad come sede. Nella notte intanto nuovi raid incrociati, colpite Kiev e Odessa e le centrali energetiche ucraine. In fiamme una raffineria russa. Porta un messaggio di pace. Papa Leone arriva in Francia per una visita di 4 giorni e riaccende i riflettori anche su Ceuta. Crisi umanitarie come questa vanno evitate. Oggi la visita alla sede dell'UNESCO e i vespri a Notre Dame. Stasera una veglia con 80.000 giovani allo Stade de France. L'Iran rilancia il dialogo con gli Stati Uniti e propone un piano di pace per la tregua che prevede la riapertura di Hormuz e colloqui sul nucleare. In Yemen invece nessun spiraglio per la democrazia. Combattimenti continuano e contro gli Houthi l'Arabia Saudita prepara una difesa comune con Turchia e Pakistan. 7 persone indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato 2 giorni fa al Colosseo. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Intanto, mentre il sito rimane chiuso, oggi il ministro Giuli incontra i lavoratori. Un tavolo a cui non sono stati invitati i sindacati. Ci vuole scavalcare, dice la CGIL. 12:31, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno accordato all'Ucraina la produzione di missili di difesa aerea. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un messaggio rivolto alla stampa ucraina al suo rientro a Kiev dagli Stati Uniti. Durante il nostro ultimo incontro, Trump ha dichiarato di aver preso una decisione definitiva dopo molti ripensamenti e che accorderà all'Ucraina le licenze per la produzione di missili Patriot, ha detto Zelensky. Alla promessa della Casa Bianca ora dovranno quindi far seguito le autorizzazioni burocratiche. I presidenti dei 2 paesi si sono incontrati a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma parallelamente al riarmo, Kiev formalmente persegue anche l'obiettivo di rilanciare il dialogo con Mosca con un nuovo incontro trilaterale a livello tecnico. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data. Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Il tema di un nuovo incontro è tornato all'ordine del giorno dopo le visite degli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev all'inizio di settembre. Nella notte intanto ci sono stati nuovi attacchi aerei incrociati, ci sono morti e feriti da entrambe le parti, a Kiev e Odessa colpiti edifici residenziali, nel mirino anche infrastrutture energetiche che hanno causato blackout in tutto il paese. In Russia colpita una raffineria e uno stabilimento elettronico. Di pace torna a parlare anche Papa Leone XIV, che questa mattina è atterrato a Parigi. Il suo viaggio apostolico in Francia durerà 4 giorni. Al suo arrivo è stato accolto dal presidente francese Macron. Stasera la giornata si chiuderà con una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Tra i temi già toccati dal pontefice in questo viaggio, anche la crisi migratoria a Ceuta.
1: Je viens en France pour proclamer la paix, sono le prime parole di Leone XIV in francese qualche minuto prima di mettere piede sul suolo della Repubblica laica, unica e indivisibile, accolto alla discesa dell'aereo del presidente Macron per questa rara e dunque già storica visita di Stato di 4 giorni di un Papa in Francia. L'ultima fu di Papa Ratzinger nel 2008 con presidente Sarkozy e prima solo nel 1980 Papa Wojtyla con Giscard all'Eliseo. Vengo in Francia per proclamare la pace, dunque dichiarazione di intenti, volontà pastorale, volontà politica di questo Papa poliedrico e diplomatico capace di rimettere la porpora tradizionale bandita da Papa Francesco, ma allo stesso tempo di interpellare l'ipermodernità con una prima enciclica emblematica sull'intelligenza artificiale di cui riparlerà oggi pomeriggio in un discorso all'UNESCO. Proclamare la pace perché il mondo abbia vita, come recita lo slogan ufficiale, ecumenico quanto polivalente, di questa già roboante visita papale che impazza sulle prime pagine nelle dirette televisive in edizione speciale, nonché nel, come suol dirsi, fervore popolare, con folle oceaniche attese per le messe papali domani alla Place de la Concorde su tutti gli Champs-Élysées, con più di 700.000 persone annunciate, ma poi anche domenica a Lourdes e lunedì alla Cattedrale di Metz, in onore di Robert Schuman, cristiano democratico, padre fondatore della Comunità Europea. Figlia primogenita della Chiesa nella tradizione cristiana e patria della laicità e della separazione definitiva tra lo Stato e la Chiesa, la Francia è storicamente una sfida per per il sovrano pontificio. Leone XIV sembra averne ereditato dalla nonna normanna l'esprit de finesse, come quando questa mattina sull'aereo verso Parigi, rivolgendosi ai giornalisti di CNN, banditi da Donald Trump, li ha salutati con un tanto mite quanto inequivocabile: sono contento di vedervi tutti qui riuniti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Tra Iran e Stati Uniti si registrano nuovi tentativi di far ripartire il dialogo. A margine di un incontro dell'Assemblea dell'ONU in corso a New York, Teheran avrebbe infatti proposto a Washington un piano di 7 giorni per la tregua, che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di colloqui approfonditi sul tema, sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times è stata implicitamente confermata anche dallo stesso presidente iraniano Pezeshkian, che al Palazzo di Vetro ha discusso con il primo ministro pakistano Sharif dell'avanzamento dei colloqui e ha sottolineato l'importanza di proseguire gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni. Ma se gli incontri diplomatici degli ultimi giorni stanno aprendo qualche nuovo spiraglio verso una prospettiva di tregua in Iran, in Yemen per ora di dialogo non si parla. I combattimenti tra le milizie Houthi e le forze lealiste sostenute dai sauditi continuano. Gli attacchi arrivano a minacciare le basi militari in Arabia Saudita. Dopo aver provato invano a coinvolgere gli Stati Uniti nel conflitto, Riad ora ha deciso di rivolgersi ad altri alleati e ha convocato per oggi una riunione con i capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per discutere le modalità di difesa comune sulla base di un accordo comune sottoscritto dai tre paesi. Agenzie ONU e organizzazioni umanitarie intanto lanciano l'allarme per l'aggravarsi della situazione per la popolazione yemenita, provata anche da un conflitto decennale. Sentiamo Joshua Fairclough, capo missione di Intersos, unica ONG italiana al momento in Yemen.
2: La situazione in Yemen non è buona. Da poco prima del 2015 il paese è in una condizione terribile. Già prima dell'attuale crisi c'erano più di 5 milioni di sfollati interni e 22 milioni di persone, cioè 2/3 della popolazione, erano definite persone bisognose, quindi necessitavano un aiuto umanitario. Oltretutto, per gli incredibili eventi delle ultime settimane, si sono visti spostamenti di massa dalle zone costiere occidentali e dalle altre aree del fronte. La situazione che vediamo sul campo è davvero difficile dal punto di vista degli bisogni umanitari. Le persone in fuga dalla costa occidentale sono, ad oggi, 130.000, inclusi oltre 3.000 yemeniti che hanno attraversato il mare per andare in Gibuti. Molti yemeniti vanno nei campi profughi senza niente o arrivano in posti che non sono pronti per loro. Non hanno nessun accesso a cibo, acqua pulita e trattamenti sanitari. In molti casi non hanno nemmeno il denaro per comprare queste cose. Quindi, se si aggiunge tutto ciò alla cronica mancanza di fondi per lo Stato stesso, è veramente una situazione terribile. Siamo di base ad Aden. Abbiamo visto moltissimi sfollati interni arrivare qui dallo stretto di Bab al-Mandab e dalla costa occidentale, perché sono più vicini alla capitale e più lontani dal pericolo. Penso di non aver mai visto negli anni precedenti questo tipo di incidente umanitario dovuto alla mancanza di fondi che preesisteva a questa crisi. Il governo è sotto pressione, le organizzazioni internazionali sono sotto pressione, tutti sono sotto pressione. È una ricetta per una crisi umanitaria che speriamo non si prolunghi, ma che ci aspettiamo continui.
0: Si conclude oggi, nel pomeriggio americano, la visita del presidente Xi Jinping a Washington. Dopo il bilaterale con Trump e la cena di Stato di ieri, oggi il programma prevede un tè alla Casa Bianca e una visita all'archivio di Stato statunitense. Nonostante la pomposa scenografia, l'unico risultato concreto della 2 giorni, ma al di sotto delle aspettative di Pechino, è la proroga fino a gennaio della tregua sui dazi siglata un anno fa. Sul tema dell'intelligenza artificiale, del suo sviluppo e del suo uso, Pechino e Washington restano in aperta competizione, sia sull'opportunità di una maggiore regolamentazione, sia sulle scelte strategiche di sviluppo di questa tecnologia. Marco Schiaffino, nostro collaboratore e autore di Doppio Click.
3: Il punto fondamentale è che rimane l'elemento della competizione. Sappiamo che Donald Trump ha bandito la possibilità di vendere alla Cina i chip di Nvidia, quelli più performanti che permettono di sviluppare l'intelligenza artificiale, e sta portando avanti anche una battaglia per bloccare la cosiddetta distillation, che è una procedura che permetterebbe ai modelli cinesi di copiare quelli statunitensi. In tutto questo ci sono due strategie molto diverse. OpenAI, Anthropic e Sochi stanno mantenendo una linea di sistemi chiusi, in cui in pratica vendono i loro servizi senza fornire l'accesso alla tecnologia sottostante. Le aziende cinesi invece hanno adottato una strategia basata sui modelli open weight, cioè dei modelli che possono essere scaricati e installati sui server delle aziende liberamente. Tutto questo per fare in modo che la loro tecnologia venga utilizzata sempre di più a livello mondiale e quindi possa ottenere una forma di egemonia. Ed è una strategia che sta funzionando molto molto bene, perché propone dei modelli che sostanzialmente sono un po' più piccoli, un po' meno potenti, ma costano molto meno e permettono di essere utilizzati con più versatilità.
0: Veniamo all'Italia. 7 persone sono indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato 2 giorni fa da diversi metri d'altezza al Colosseo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come atto dovuto. Gli indagati sono i responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico del Colosseo, il delegato per la sicurezza del Ministero della Cultura e i dirigenti delle 2 ditte incaricate dei lavori, quella appaltante e quella in subappalto per cui lavorava Moretti. Intanto anche oggi il Colosseo resterà chiuso. Il ministro della Cultura Giuli nel pomeriggio incontrerà i 160 custodi dell'anfiteatro per assicurarsi, ha fatto sapere, del loro stato emotivo. Una riunione senza mediazioni sindacali che non è piaciuta alla CGIL. Paolo Terrasi, segretario della Funzione Pubblica CGIL di Roma.
4: Abbiamo

0: un vizio che la controparte di questo governo spesso ha attuato, no?
1: Il ministro Giuli che cosa vorrà dire ai custodi?
0: Questo non lo sappiamo, perché noi con il ministro non siamo riusciti a parlare, lo apprenderemo dalle lavoratrici e lavoratori, perché dopo l'incontro sicuramente ci chiameranno e ci faranno un resoconto di quello che è stato l'incontro. Però noi ripetiamo, noi anche nei mesi precedenti avevamo denunciato che ad esempio lì si lavora a temperature altissime, non è la prima volta che ci occupiamo di sicurezza sul sito del Colosseo, si tiene aperto tutte quelle ore e poi si è costretti a lavorare la notte in dubbi, diciamo, modalità di sicurezza.
2: A Roma e Firenze oggi ci saranno due sit-in in piazza per autistici inventati. Il collettivo informatico antifascista è inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche dal governo degli Stati Uniti. Le sanzioni americane hanno di fatto privato il collettivo delle coperture economiche, con le donazioni congelate da Banca Etica per il rischio di sanzioni secondarie. Nelle due città oggi attivisti e cittadini che per anno hanno potuto usufruire dei servizi informatici del collettivo scendono in piazza per chiedere alle autorità italiane di sostenere una realtà del paese colpita arbitrariamente da uno Stato estero senza alcun passaggio giudiziario. Con la stessa richiesta, AVS ha presentato interrogazioni sia al Parlamento che a Bruxelles. Già oggi il Presidente della Repubblica Mattarella dovrebbe esaminare le nuove regole sulla scuola del governo. Se non emergeranno criticità, il Capo dello Stato dovrebbe firmare il decreto, che è già stato corretto nelle sue parti più impresentabili proprio dopo le interlocuzioni con il Quirinale. Il provvedimento introduce il divieto di partecipare ad attività scolastiche con il volto coperto e l'obbligo per i genitori che non conoscono l'italiano di frequentare corsi di lingua. Per chi si rifiuta è prevista una sanzione fino a 1.000 euro, anche se inizialmente si era pensato ad una misura ancora più dura, come l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Anche il tetto del 30% di studenti stranieri è stato ridimensionato, varrà solo nelle classi prime di ogni ciclo per alunni non nati in Italia e che non sanno l'italiano. Il ministro Valditara ha detto che coinvolgerà 34.000 classi, ma di fatto riguarderà solo una piccola fetta di studenti col background migratorio. Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, esperta di scuola.
3: I numeri, purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il toni da campagna elettorale, è che il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il ministero, e questi dati che una volta venivano di tanto in tanto, magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più. Valditara ha detto che le classi in cui ci sono, cioè più del 30% di stranieri, sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e di seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente essendo nati qui l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti, se si guardano solo quelli di prima generazione, non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa, non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%.
2: Le 12:46 minuti, è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Diana Santini e Mattia Guastafierro. Alle 15:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Popolare Network.
5: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
6: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

0: Radio 3 Network.
1: Argento vivo! Sbiancate! Figu! Oklahoma! Sigarette! Puttano! Fagiugo! Garelli! Smarmitare! Figa! Figa pelosa! Figlio di puttana! Porco nigger!
2: Ma ragazzi, io lavoro tutti i giorni, tiro il carrello, scarico la frutta nei terzieri, ma arriva il primo fesso, con la moto scura e gente mi sveglia!

0: protagonista. No, ma è un supereroe.
1: Hai indovinato, Matusa, sono super giovane.
0: Ma ditele prima le cose, no?
2: Sfreccia in penna, esclama porco dito. Io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolenti.

0: dondolo in governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è terribile analcolico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano della direttissima, rallentamenti per traffico intenso tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. In A15, per lavori, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiusa l'immissione sulla Fipili per chi proviene dall'uscita di Firenze Scandicci ed è diretto verso Firenze Centro. Spostandoci sulla Fipili, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Patagonia.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
2: Brother's got this complex occupation.
3: You may not use two ways.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 134 tra Viareggio e Versilia in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte, in orario 22:06, sarà chiusa l'immissione sulla FIPILI per chi proviene dall'uscita di Firenze-Scandicci ed è diretto verso Firenze Centro. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai! A settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. A Kiev tre morti e diversi feriti in un raid russo che ha colpito la capitale ucraina in pieno giorno, lo ha denunciato il sindaco, che ha detto che l'attacco ha centrato una sede di uffici nel quartiere di Solomianskij. Questa mattina un altro raid, sempre a Kiev, aveva ucciso un 14enne, intanto a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Zelensky ha detto che Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre i Patriot. Negli ultimi mesi il presidente statunitense ha più volte fatto marcia indietro sulla concessione delle licenze per questi missili intercettori di cui Kiev ha bisogno per difendersi. Zelensky ha anche detto che Trump gli avrebbe proposto un trilaterale insieme a Putin.
3: Seconda giornata della visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti. È stato un incontro molto produttivo per entrambi i paesi, accadranno cose straordinarie, è quanto ha scritto poco fa Trump su Truth Social. Secondo il rappresentante americano al commercio, Washington e Pechino avrebbero raggiunto accordi in diverse aree commerciali. Ma nonostante i toni celebrativi e l'accoglienza da tappeto rosso, i media internazionali dicono che dal bilaterale usciranno pochi risultati concreti. Tra questi la proroga della tregua commerciale tra i due paesi, che è già stata annunciata. Oggi i due leader saranno in visita all'archivio di Stato nazionale americano.
2: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi alla New York Times. Teheran ha proposto a Washington un piano di una settimana per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare quindi colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Araghchi, che al momento è a New York per l'Assemblea dell'ONU, lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. È preferibile, aggiunto, raggiungere un accordo prima del voto di midterm negli Stati Uniti.
3: Se il governo non convocherà le associazioni dell'autotrasporto per affrontare il caro gasolio, non escludiamo uno sciopero. Lo ha detto il segretario generale di Assotir, Claudio Donati, in una conferenza stampa dell'associazione a Roma. E contro il caro carburante, una rappresentanza di agricoltori con i loro trattori si sta radunando in presidio lungo la via Aurelia. Già presenti una decina di mezzi ed altri sono attesi nelle prossime ore anche da fuori Roma, spiegano i promotori che chiedono al governo misure di sostegno al settore.
2: Questa mattina c'è stata una vasta operazione di polizia con perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Gli indagati pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltavano Hitler, pubblicavano post contro ebrei, afrodiscendenti, omosessuali. Durante le perquisizioni sono state sequestrate anche armi bianche, tra cui coltelli, vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
3: Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Il corpo era ridotto in pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno dell'abitazione. A dare l'allarme la chiamata di una donna al 112, che sosteneva che il figlio avesse fatto del male a una persona. Il figlio avrebbe poi indicato ai poliziotti dove si trovava il cadavere, non nella loro casa, ma dalla parte opposta della città in un altro appartamento. Non si hanno al momento altri dettagli sulla vittima.
2: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiusa l'immissione sulla FIPLI per chi proviene dall'uscita di Firenze Scandicci ed è diretto verso Firenze Centro. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il passato, se passato, non è più la soluzione. Nah. Il passato, se passato, non è più la soluzione. Già.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. Nella seconda giornata della visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti, Trump ha detto alla presidente cinese che qualsiasi forma di aiuto all'Iran da parte di Pechino sarebbe inaccettabile per Washington. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Cina alla CNBC. Sempre il diplomatico ha specificato che la posizione statunitense su Taiwan non è cambiata. Nonostante i toni celebrativi e l'accoglienza da tappeto rosso, i media internazionali dicono che dal bilaterale usciranno pochi risultati concreti, tra questi la proroga della tregua commerciale che è già stata annunciata. I due leader sono al momento alla Casa Bianca per un tè, subito dopo è prevista la visita agli archivi nazionali, ultimo atto della visita di Xi negli Stati Uniti.
3: Nel Donetsk, occupato dai russi, due persone sono rimaste uccise e quattro ferite in un attacco ucraino con droni. A darne notizia l'agenzia di stampa di Mosca RIA Novosti. Oggi anche Kiev ha denunciato tre vittime in un raid russo che ha colpito Kiev in pieno giorno. Stamattina un altro raid, sempre contro la capitale ucraina, aveva ucciso un 14enne. Intanto a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha detto che Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre Patriot. Negli ultimi mesi il presidente statunitense ha più volte fatto marcia indietro sulla concessione delle licenze per questi missili intercettori, di cui Kiev ha bisogno per difendersi. Zelensky ha anche detto che Trump gli avrebbe proposto un trilaterale insieme a Putin.
2: All'indomani del decreto del governo sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole, questa mattina a Genova due agenti in borghese hanno rimosso dai cancelli di una scuola elementare uno striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero». La scuola è la Daneo, da sempre impegnata in progetti multiculturali. I genitori, la preside e gli insegnanti hanno subito denunciato l'accaduto. È intervenuta la sindaca Silvia Salis e lo striscione è stato riconsegnato e nuovamente appeso all'ingresso dell'istituto. I parlamentari liguri della PD presenteranno un'interrogazione parlamentare per sapere con precisione chi ha richiesto l'intervento agli agenti. La FLCCGL ha chiesto a tutte le scuole italiane di appendere nei prossimi giorni striscioni con la stessa scritta «Qui nessuno è straniero».
3: È morto all'ospedale di Palermo il rider di Glovo di 37 anni, Salvatore Zola, è rimasto coinvolto ieri in un incidente tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade, non possiamo limitarci al cordoglio. Morire mentre si lavora non può mai essere considerato inevitabile, ha scritto in una nota la CGL.
2: Questa mattina c'è stata una vasta operazione di polizia con perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Gli indagati pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti ed esaltavano Hitler, pubblicavano post contro ebrei, afrodiscendenti, omosessuali. Durante le perquisizioni sono state sequestrate anche armi bianche, tra cui coltelli, vessilli e oggetti che richiamavano alla simbologia nazista. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 verso Roma, code sulla direttissima tra Badia e Aglio e code a tratti tra Firenze Sud e Cisareggello. Rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astrassigna e code tra Empoli Ovest e San Miniato. Code in uscita all'Astrassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, Trump esalta i progressi con la Cina anche in ambito commerciale e ammonisce Pechino, nessun aiuto all'Iran, nella bilaterale però più retorica che risultati. L'Ucraina potrà produrre da sola i missili Patriot, Zelensky ha detto di aver avuto il via libera di Trump dalla Casa Bianca, nessuna conferma, ma l'annuncio potrebbe anche servire a fare pressione sulla Russia in vista della ripresa dei negoziati. A Genova la polizia rimuove da una scuola elementare uno striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero". L'azione all'indomani del decreto del governo sul tetto agli stranieri, il PD presenta un'interpellanza parlamentare. La CGIL chiede a tutte le scuole d'Italia di appendere manifesti su inclusione e accoglienza. Papa Leone torna a parlare di pace, la guerra la più terribile delle opere umane, dice a Parigi. Questa sera una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Sono le 18.31 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.

Radar Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiusa l'immissione alla FIPLI per chi proviene dall'uscita di Firenze-Scandicci ed è diretto verso Firenze Centro. Infine per i treni, circolazione sospesa tra Rignano sull'Arno e Ponte Assieve per accertamenti a seguito dello svio di un treno merci. I treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata,

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

E come ogni venerdì, mezz'ora insieme con Play DJ e Mordicchio all'interno del Play DJ On Air, la selezione musicale esclusiva e curiosa. E si continua il set dedicato ai dischi più significativi che hanno caratterizzato la dance anni 90. Dischi che sono diventati delle vere hit, ricordatissime ancora oggi, di gran successo, alcune rimaste indelebili ed altre meteore da una sola stagione, ma che tuttora si ballano e si cantano sempre con un gran piacere. Ed allora non perdiamo tempo, perché il tempo è denaro, e Mordicchio scalpita già, sì, si vede. E quindi premiamo il tasto play, che sul piatto c'è già un mega discone. Vai!

Ed in effetti il primo mega discone in selezione è l'ennesimo capolavoro di Roberto Concina. O che sarà mai Roberto Concina? Vi chiederete, molti se lo chiederebbero, Vi anticipo che questo è il suo secondo singolo di successo, preceduto dal primo, che fu un successo mondiale, dal titolo Children, è già qui, lanciando il genere Dream House nelle discoteche di tutto il mondo. È sia Children che Fable, che è il singolo con il quale abbiamo aperto la puntata dedicata al 1996 e 97, sono inseriti nell'album Dreamland, il quale ottenne molteplici dischi di platino e d'oro nelle varie nazioni. Allora, che ve lo dico a fa? È Robert Miles.

E sì, non c'è dubbio, Armonie da sogno con Robert Miles. E quanto l'abbiamo ballata questa Fable, uscita nell'estate del 1996. Una versione strumentale, sì, ma di un'atmosfera unica. E purtroppo Robert ci lascerà nel 2017 a causa di un male, ahimè, incurabile. Però resterà sempre nelle nostre memorie, nei nostri cuori. E già il prossimo disco sta per entrare, scalpitando, è un'altra hit dance di successo, super ballatissima, BBA con 7 Day and 1 Week.

1996, BBA con 7 Days and 1 Week. Bel disco, eh. E sono proprio curioso di sapere se ve lo ricordavate, eh. Ed ora saliamo di grado, restiamo sul filone hit dance di successo, ma questo disco che è già in miscelazione ha quella marcia in più, coinvolgente, che istiga allo scatenamento completo del corpo e della mente. Quindi 1996, siamo ancora qua, lo stesso anno, The Master con The Master.

E già in miscelazione il prossimo discone, ed anche qui sarà difficile rimanere fermi. Salutiamo quindi il 1996 per gustarci la prima hit dance di gran successo uscita nel 1997, Stay, del gruppo tedesco Sash, dal sound inconfondibile è tutto loro.

presentatissima anche al Festival Bar edizione 97, Simon J con Wanna Be Like a Man, bellissima. Ed in miscelazione Blackwood con My Love For You, altro discone estivo, sempre super ballato.

E Radio 3 Network, Play DJ On Air, serata caliente con questi bei disconi importantissimi e fondamentali per il decennio anni 90, che hanno fatto grande il genere dance italiano e non solo. Abbiamo riscoperto insieme alle altre hit dance in selezione Simon J con Wanna Be Like a Man e My Love For You dei Blackwood. E restiamo nel 1997 con DJ Dado e la sua hit bellissima, meravigliosa, stupendissima, Coming Back, ultimo disco di questa

Un altro disco che fa sognare, Coming Back di DJ Dado, hit dance di successo per il 1997. E a malincuore, carissimi, siamo giunti alla conclusione di questa puntata dedicata ai dischi significativi del 1996 e 1997. Che meraviglia però, eh? E che bei tempi! Oddio, sembra un po' una frase da boomer, eh? No, assolutamente no, eh? Io intanto vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo ore 22 con il Play DJ On Air, con Mordicchio, con Play DJ e con i dischi in vinile, importantissimi, sempre e solo su Radio 3 Network.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per

Network.

0: Edicola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu No.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: con briccoladeldisco.com. Seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

Beleza, beleza, é uma beleza, é uma beleza.

0: Marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
2: Questa notte partiamo alla grande. Happy Sound, tendenza disco. Insieme a voi, insieme a noi.

speciale anni 90. Si parte sempre così, si arriva sempre più in alto. La musica a 360 gradi, prive tendenza.

musica della notte, dove il popolo si ritrova per fare un po' di casino insieme. Questo è il sabato d'Italia, ricordalo!

antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90, 2000.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

di ombre.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.